che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole.